0: fiesta de Afrocan.
1: La radio que más te gusta. 104.1 FM, emisora Pueblo.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.